che se barba po, con la gloria de tu mare Manolo, che se barba po, chiquilla.